Grazie al mio main, per noi non mi urati. Ma anche ho solo capa, ho solo casa cacra. E anche c'è se ci ne chiede ma. E vuole a me già urati. Se mi fa urati, c'è c'è l'ho. Se mi mando su, se mi niente dei.

Bible say, "Wunu kum hanya wudi di Israel fu ni muna." Ma wati mi di cha epo kwa kwa. Ena demisro sefeti manimu.

akasie nyinaa no tra ne se asrafo ha so panini no ka se ampa oyinle onyame ba hallelujah amen.